0: ya bom pai. Ya me va. Ya bom pai. Amen.
1: Amen.
0: Oh, amen.
1: Amen.
0: Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. Hebrews 12:29.
1: Hebrews 12:29. If we say, ye nyankopon ye oja ehye.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ye bompae.
1: Yo.
0: Ye nyankopon wo ye oja ehye. Ye bompae ye ka kire brade nyankopon se. On puni jeni bi wi mu.
2: Yes, God.
0: So wo ye oja ehye dia. Ene anadwe awurade mpuni ja. Mpuni je ne bi nwi mu. Onyini je ne bi nwi mu. Na ye nsu ye nye ja ehye.
1: Ehye.
0: Awurade ma ye nye wo ja. Ye ma me fie.
1: Yes, Lord.
0: Ye papa fie o.
1: Yes, Lord.
0: Efie na wo tim wo no. Ba bia wo ye adwuma. Awurade ma wo nye wo ja wo hye.
1: Yes, Lord.
0: Amen.
1: Amen.
0: So wo ja ne redare a.
2: Ntumi
0: wo. I said the city. Ti ya bompa ye ka kire brade. Ye bie ya no bompa ya. Oye wo ja ehie nti.
2: Jesus.
0: Onso ye nsu ye mu ja.
2: Wo yes
0: dem. Onso ye kere mu ja.
2: Yes dem.
0: Onso ye honhom mu ja.
2: Yes dem.
0: Onso ye nipa dwia mu ja.
2: Yes dem.
0: Onso ye mu ja. E bo ye ntekere ma. Oma ni onso onye ni ja. Na omo ye nye wo ja e derie. O ja ehie ade. E wo Yesu Kristo demon. Ye mpeja mpa.
2: Jesus.
0: Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on,
3: Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on Shabba do brada da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Jesus Christ.